0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo

puoi stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Unica Radio.

I see them blue for me and you.

Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Taking my baby

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.
2: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto voli donai trettu a is professionistas e a is artistas de s'isola nostra. Contendi esperienzas, camminusu e s'accappio con su logo a medio de is linguas de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22.

0: Poi unica radio è Lumpia in Tattari. Si usugono Antonio Francesco Daga, Inatti Gionta, cantanti, interpreti e arrangiatori musicali ai Ghirisu. Ben agattau, grazie per essere con noi in Ciacciarrada.
1: Grazie a vosaltro, buon a tutti, benvenuti.
0: Tanto io. Gionta, tu sei un artista a mera sasa, nel senso che a passo deve passare del genere a sattro, de se elettronica, sa pop dance, sul reggae, sa tribali, a surre cose. E sei se che a passo pure de transiri, de lingua sattra, per sasa, inglese, italiano e poi sa lingua rura che è sa ighereso.
1: Sì.
0: Tanto, conta zidi di noi è nascito tu canto, sa dozione in rua per sa musica.
1: Ah, la passione per la musica. Allora, a casa mia non era ninguno che faceva musica. Non ti sei dire a quel cosa, ma all'idata dei 4 anni io ho cominciato a cantare. Le sprese continuate per tutta l'infanzia, io stavo sempre cantante, sempre cantante. A 3 anni ho cominciato a scrivere la prima canzone, e le sprese continuate. Magrava veramente il mondo della musica, e tambè a scuola, quanti feva magari la materia di musica, ma il flauto dolce, che non è proprio l'istrumento che ti fa appassionare la musica, che però mi ha fatto appassionare la musica, non tanto il flauto quanto proprio lo contesto musicale, l'ampara, las notas, la composizione. E a ciò io ho continuato a sci, da spress, magari gli è stato anche qualche trauma mes pasante alla vita mia, che mi ha accostato sempre ad mes alla musica. Per ciò sì, è continuato a sci, e ancora a 30 anni se a sti chi musica.
0: Sa lingua igheresa, come te che da mangias, che de dare in tre gara?
1: Io ho imparato a parlare al gares, ma la iaia mia, per cosa ma parlava sempre in algarese, qualche volta in italiano, per cosa tenivano di mantenere sempre un bilinguismo. Però sì, mesa ma la iaia che ama la mamma. La mamma mi ha sempre parlato in italiano, però sono stati fortunati, io sono cresciuta ma la iaia ma la mamma, e parlava due lingue in casa.
0: Perché? Cioè, un contesto proprio del bilinguismo.
1: Sì. Manco male.
0: Manco male, è questo che bisauso, che si pensa in mia famiglia sarda, si sa accabare.
1: Sì.
0: De noi si olla chi sera chi è incanta.
1: Tambè la richiesta. Sta accabando, sta improvando a riprendere un po' a parlare due lingue, per cosa l'italiano yes, lo sardo l'alghe non sa parla, però l'algare sa parla. Adesso Taninde continua al parlare.
0: Come sta andando, manca adesso?
1: E sono tanti progetti. Tambè gli cazza la musica, l'arte in generale, però è un po' faticoso, ecco, pure in dire che c'è cosa. Ma io sto improvando, ora la generazione mia sta riprendendo a proporre magari qualche cosa veramente in catalano, al garese. Gli asparini ora stiamo seminando,
0: certo,
1: mi rincuva
0: chi frorenta insomma
1: gli asparini.
0: Mis canzoni tuas ditta demas questionas insomma, e ti piace raccontare?
1: Allora la maggior parte io faccio a contare dell'animo della spalzona principalmente, per cosa conte dit magari io ma anche tante altre spalzonas al mondo, ma anche a questa di me, antanguti qualche trauma, antanguti qualche cosa impultanta ris della vira d'Elius. Io è sempre salcati de contà che scias cosas, per ciò parlava di amor,

0: L'OMS Global, per cosa ha scritto anche le situazioni attuali del mondo, insomma, però sembra qualche cosa che va a, come dire, a pusare qualche cosa rins della vira de tutte le persone, musaltro compreso.
1: Ecco, tu come te un nao a suo commento, Renesci sia passato un genere assatto, tu suponi in pari a fare un prodotto che è originale, però che è su genere che manca di spazio di russo.
0: La prendo un po' chi gli alca, magari era arrivato. Ma cosa ascoltare? Per cosa è sempre nata a periodes. Io come alzate che feva hard rock pasante, tambè quando era mes giova ascoltava metal veramente pasante e scriveva cose un po' che mes ascuras, però da spesso passata un rock mes lugger, rock pop, è sempre suonate sempre alleggerinte, no? Diem che ora su arrivata una pseudo elettronica sempre a mascrare ma il cantautorat, però diem che lo rock che sempre a rins de mi, per cosa mi sembra grarat, come lo cantautorat, come la pop dance. Perciò sì, è una domanda difficile a Kesha. Io stavo studiando elettronica sperimentale al conservatorio, prima, ma non mi ha appassionato come ascolto, ecco. Cioè, era proprio una cosa de studi. Però mi salvira per le produzioni che feva. Perciò sì, io provava a mascra cantautorat a mala elettronica, o a mala... Io trabalavo a mala loopstation, faccio molte cose a mala veu, perciò ascoltava anche magari area, Demetrio Stratos, insomma, sembra salcanti di sperimentare qualche cosa in demesso. E era, sì, sottonata una musica alternativa, magari artista come Potessar Moby o qualche cosa di mese etereo.
1: Infatti, su che si intende questa...
0: io sembra qualche cosa agli altri.
1: Sì. Vero che proprio di... Insomma, ti passi e ti lascerà trasportare. Sì, mi viene l'idea lì.
0: No, l'intento è quello.
1: Prima senza età,
0: però prima di tutto te trasportami, per cosa so molto critic tambè, ma la mia, soprattutto ma le canzoni mie,
1: certo, c'era mancai altro,
0: no infatti, però quanti mi dicono ma ti aggrava la tua canzone, se no tutte qualche volta è stato qualche errore, io è bello tambè a mirare Andrea a dire ok, a che percorso magari lo fai un'altra volta,
1: cioè fai parte tutto del suo cammino.
0: Sì, è un'evoluzione che non è tutta lineare, non è mai lineare l'evoluzione umana in generale.
1: Azzurro e giriotto.
0: Sì.
1: E in questo mille giriotto su tu hai dentro manca ma era di fare qualche collaborazione con altri artisti.
0: Sì.
1: E conta se devi con chi hai collaborato e che è mancato questa che ho pagato. Ti ha marcato proprio
0: come collaborazione mes attuali, vi ha collaborato ma gente della zona tua, Claudia Aru, Moses Concas, sono a stare a cose veramente di valtentas, per cosa musem pusazza crea qualche cosa insieme, e la mentalità era sempre la matescia all'inizio della musica, perciò siamo sentrubazzi veramente bene. Da spesa qualche collaborazione locale, tambè all'Algheo, a Sassar, ora io sono al pianista Riccardo Pinna, che è un pianista dell'Algheo, è direttore al Teatro de Cagliar. Insomma, veramente son palsonas in generale, no per forza famosas, ecco, che mandunate tantissimas cosas, tantissimas. Perciò io de cara rottas las collaborations, so sempre selchi sempre de trenda calchi cosa per me, ecco, ma donan sempre calchi cosa, e aspare che continui a sciamare las collaborations.
1: In Serra ragionta tu e ta bisa sapo su ben irore
0: per il futuro, io veramente spero che Pughi continua a fare musica, è la cosa che mi interessa a me di tutta alla vita in generale, e io voglio continuare a donare qualche cosa alla spalzona, a chi mi vuole ascoltare, no? E a me matesh. Ora come progetto futuro io mi vuole posare a scrivere ancora, per cosa è un bel po' che non scrive magari album in terzo. Sì, ma spero veramente di cominciare l'ego, per cosa tenchi proprio un maraste di scrivere.
1: E ti auguro il suo lavoro.
0: Grazie
1: a me da giunta con questa bella regione, grazie per essere stati con noi in Ciaccia Raras.
0: Grazie a tu e a voi altri, veramente, grazie.
1: Poi Unica Radio, io sono con noi John Tatonic, che sta all'omingio in miei social, in Instagram, a Suseco Antonio Francesco Daga, cantante ai Gairezzo. Grazie a tutti i che si ascoltano, sa regolo che vorrei sagattare questa e altre interviste, su giasso Unica Radio. In Spotify e Amazon Music.

0: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026, legge regionale 22-2018, articolo 22.
1: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.